gioca se la na e li capessa è sempre in can i sogni ci sono li ma e tutto cazzo è buono.